0: gamins cool qui me mettent, ils assument. Il y a un type qui vient à une bicyclette toute robillade, à une remorque pleine de sable, et qui me fait monter la corse jusqu'à la Glaigiolo. Et toute l'année, folle la montade, quand arrivi à la cime, rendue, crevate. Que s'usate les matelas, il y a les rebelles qui piquent et me calent. Fa un mes che duro e me cuflo son pas plalusente.
1: L'Esteve, son crebat te dai ci faire.
2: Bonjour à toutes et à ben lou plaisir de recevre din la vostro emissio la regno d'Auvergne de la Cour de Houx, Sylvie Pulès, originario de Peyrefort. Adieu Sylvie.
3: Adieu.
2: Couchin kobo.
3: Kobo plo.
2: A me lou brave ten aki. An erre trasa se bole ensemble lou louze benimen match kam marcat ta carriera e per koumensa yo l'on nado 1984 an bea kel koucher ke kas fa din lou kantou de Peyrefort, Jaco.
3: Jaco, ko zero pa un koucher, ko zero una nobio a me mon paire ke fazio de pichoubal, de nobio de los abiten del bilatz. e quero la nobio de mon país, de mon bilatze.
2: Ope, allora ya la giornata 1980 tobe un bas fa de studi de musicologia o a Toulouse.
3: E studio de musicologia e a tabe un pau de d'occitan. E musica a me lo conservatori e la fac de musicologia.
2: E poi il 2009, l'umenace della SACEM, e poi essere la consécration du scop à l'Olympia, a Paris, una sala plena a Cadoco.
3: Plena, lo du scop, quero ple, per me 25 anni di carriera e loi 30 anni di carriera a Tabé, quero en dette in 15.
2: E qui è stato un plaisir di birre d'Auvergne che sono montato a Paris, poi a Paris c'è tutto pieno di mondo e di tutti i che ti conoscono di ciò.
3: Oh, io pieno d'Auvergne a Paris, del Cantao, a Birou, l'Aute, Correggio, l'Uzero, è un bel quote.
2: Allora, abbiamo di parlare di tutta l'attualità, Sylvie, on a ascoltato la bourrée di Peyrefort.
3: La bourrée di Peyrefort.
2: Dans la vostra émission occitane.

0: Acuero la reino d'Aubernio Silvi Pules que nos cantabo Nostro Lengo, extrach del double CD que ve de sorti e que nos ha presentat Silvi Tutaro din l'entrevisto realizado a Monsalvi din Cantal.
1: Ben, è stato un piacere di te ascoltare qui l'estero a me la Silvi Pules. E bien entendre justement à quel jugaire de Boudego, René So, qui accompagne la Sylvie Pules.
2: Le Reynal et la Chigugno. Et en sur, maître Reynal, qui vidette Dina, le Cumaire Chigugno, son vigino. Et l'estofier, qui era un brave estocat, li foguette gaire de cugino. Quand se può buttat sur l'odé de Boubouchi, se garde de cubida sui jovi. Quand attrapo un opulo, ou cau copioto, s'accarro plò de far riboto, ma lo fò tu sulet e s'incugno giusto il golet. Però lui, lo cugino è fado, lo roffi suo tutti nome preparato e servit, d'ingingrò e l'arze plat, un petuilau, un traccio di marmelado o di completo come dell'aio claro.
3: Nostro cigugno cigunet bepru, l'autre a mesolengo Jo amasso e sempeno e la paura sigugno para me la famino. Me en cami se buto a maruna. Taurai, picciù, taurai! E dilli deio che cauche sur te farai l'apparello. Cumaco manche pa. Un sur, al cap di un amesado, la sigugno prende un bastù e sor de soccovano per anacumida il ladre a un repa. L'outro abo tsu staras de Satoniaïro. Lo cubido en disein. Ieu fau pa de maniero. Co sera al buido de la tupino.
2: Ebe, a tau magrado ieu, vigino, fo lo Reynal. Quando arrivo lo tsu de festo, a Reynal se lavo despe o lo testo. E causo so più crano vesto. Caupa se dis se presenta come un mondion.
3: La cigogno lo ve venì de l'on. Arribo viste noble sire, soffò la cumbaire ploba. Io calcun aici che vorrire, e cos'era pastu, crese pa.
2: Un ottobu nudur surtiò de la cugino, con dintro lo Reynal se lecca la narino. Me, per moliscio, l'altro serse un frincondot, dins un tupi, un specie de pot, al cuol long ed estret. Reynal cugno su mur di l'ucuol e sciopico ton che pur. Me pecaire vai te va futre, cadde viai do tinse lu fricondot. A quo fo la faire della cigugno, che so fa passà tu per la gorgognolo, e spingo e se regalo blò.
3: Cause che meche, gel l'urinal per mafioto, come se li abbia preso in appulo per l'appato.
2: Desce trifato zoom, arrivo a Cauchezur, che le più cucchi se vuoi prendere o l'urtur.
1: E che pensa Zacco? È splavuno?
4: Oh, ecco Michel, pourrio in incantare uno quand même.
5: Sa nu io vi ho un'age, sa io non vi ho un'age, oh,

Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

0: Bonjour, vous écoutez Ayo sur Decibel FM. Merci.
1: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?